mondo ciel, ne brevi istanti, prima che il mio presagio interno sull'orma corsa ancora mi spingesse. Chiuso era l'uscio.